servisse a niente se non litigare e saltare la scuola. La strada mi ha dato gli schiaffi che non mi tirava mia madre da sola. Il tempo è andato, il tempo non ritorna. Insieme al ragazzo che sogna,

chi per come o per cosa, per una scommessa che valga forse tutta una vita rincorsa. Guardavamo con odio, ci bastava poco a sognare le case dei ricchi, ogni ora sudata vendendo le estati più belle a pochissimi spicci. E quell'oro non l'hanno rubato, quell'oro è nostro di diritto. Siamo nati dentro una prigione e stiamo correndo per poter uscirci. Fiore bello, trattalo bene, fai silenzio che stai riposando. Fiore mio, sei il fiore più bello, il fiore più bello di sto camposanto. I soldi